Confiteo Dei Onnipotenti, beati Maria sempre Vergini, beato Michele Arcangelo, beato Iulio Baptisti, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et...

Voglio ricordare il popolo nostro, senza se non è stato il nostro.